nota rallentando, è là, non è vero, è là, non è vero, non è vero, non è vero, non è, vero. È là, non è vero, tutti, ahimè, you don't rallentando because you have that high note, so, signore, dimmi dove l'hanno nascosta, è là, non è vero, è là, non è vero, è là, you keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you want to eat him up.

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda morto alle forche.

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attento!

0: sol due righe. Ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.